tout va bien. Tutto gioia, tutto bellezza. Sa va bien? Buena vibra.